Io ho avuto una chiesa di farsi con io, per me da un po' con la mamma, vado con i giovani, per me l'otto fare con io, e spero un po' a John, ma tu, American Fresh, a new era of, con come ho tutto, e ne dai mini, io, e da un cleaning, ma tu, o si ma un marico toa, e me l'otto fare con io, e spero un po' a John, e da farsi con io, che è da un hina, per me da un po' da fo, e classi che, ma te te we are there, e frema manamle, e me he l'otto fare con ko sbe ban chon on angalo eta baby care skin sensitive eta nga hi pauta fo ba mo eta nga hina fo liquid e yo ke eta bebe ke o ate na very be o hoko ha me ke na kiri ko ni ma ma do be he frame ma nam le le e klasi ke ke be ga ke nga tai o na ngalo eta fa ki ko ya ke eta cleaning liquid o si ma mo re gotoa e yo fili ma be quality le le nam le le motolonga ta ha e American Fresh Bear mo spare ban zone one side we have it all and me spare bond zone me loto nukwalofa.

Vavar Panyano e Vaima, abbiamo in Tanga e Tua chi è Fafini, to e miniti e Wano chi è Hiva, to e miniti e Wano chi è Hiva, chi va a Fuki, venga e Fasi coia e Fini, tanga e Fasuo, e che i loi be mumia e coi legioni, un ma e Fasi che maman catua, per to e mala e Fuki, ma e Fasuatonga coia, va a tu e Fini, fare o e offa.